0: Радіо 100. У нас схожі вкуси.
1: È molto difficile incontrare l'amore come esse. È molto speciale.